0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno, siete in compagnia di Luciana e Franco che vi presenta il Ficcanaso del venerdì mattina. Buon ascolto.

0: Pensate un po', metà annata se n'è già andata e qui sulla terra chi sta bene o chi sta male aspetta e spera di festeggiare Natale e noi stamattina abbiamo in serbo qualche allegra sorpresina. Questo nostro pensiero non è davvero strano, ecco perché buttiamo fuori dal letto qualche sonnolento paesano.
1: Pensate un po'. Siamo alla Costa d'Oro, qui al forno Nino sta cuocendo un pomidoro. Segue il campionato mondiale di pallone e per calmare i nervi rossicchia anche un peperone. Adesso allegramente canta pensando ai soldi dentro la sua banca e fa quattro salti alla Triestina visto che è presto di mattina.

0: Adesso ci spostiamo alla North Coast dove c'è Anna e lei ci accoglie col gelato alla panna. Poco fa saltellava tra le onde del mare con il barramundi, le anguille e un felice nuotare. Poi è spuntato un pesciolone coi denti aguzzi e non era certo un corridore della Motto Guzzi.
1: No, no, l'Anna ai primi albori di mattina con quattro salti si è rituffata dentro la sua piscina e tra profumi di rose e di viole si gode la mattinata con tutto il suo sole.

0: Bussare agli usci presto di mattina, il sole che si apre è quello della cantina. Qui le botti han gorgogliato tutte le notti e son pronte ad offrirti il buon rosolio che val più, pensate un po', dei pozzi di petrolio.
1: La vita è breve, val la pena viverla allegramente con un tango, un valzer o la mazurka. Viverla, insomma, all'italiana e anche alla turca. E stamattina portiamo a spasso Sam assieme ad Angelo, che ci seguono col sole e con la pioggia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Noi lo diciamo spesso, la radio è vostra e qui stamattina abbiamo la Pina. Sono anni che ci segue, sempre ben sveglia di mattina. Come tantissimi è anzianotta, ma senza pretese. Ed è tutta italiana e un poco magari anche calabrese. Da 50 anni, dice, e forse più, via di casa dove viveva la nonna, la zietta, assieme anche alla capretta.
7: I suoi ricordi sono piuttosto nuvolosi, ma sono bellezze conservate nel cervello. Una canzone, forse, quattro antiche parrine fanno tornare tutta alla mente, come seguir un cine.

Sempre con Luciano Franco. Nella mente di ognuno spiri il vento o soffi la bora, pensa al tempo che va in malora. La parolina intende che il tempo purtroppo vola via e se ne va, e puoi aspettarla finché vuoi, quello lì non ritornerà. Sotto il riflettore stamattina abbiamo la Marietta, una friulana che andava spesso in bicicletta. Pensate, pedalava allegramente da Pordenone per lavorare al cantiere di Monfalcone. I tempi, dice, sono cambiati. Oggi si corre con la lambretta snella, ci si ferma per il cappuccino, poi si torna in sella.

L'alba di stamattina non può mancare la Pierina, una giovinetta che arriva, pensate un po', da Ripa Teatina. Dice: ho solo 90 anni e son piena di malanni. Altro che giovinetta, questa qui è una barzelletta. Lei è piena di vigore, pensa ancora ai bei giorni dell'amore. Pensa alla gioia pensierata gioventù che purtroppo non tornerà mai più. E ripensa a quel lontano primo amore che veramente aveva toccato il cuore. Adesso purtroppo è arrivata la vecchiaia e non resta che cantar aia aia aia.

0: Avanti.
1: Siete sempre con Luciana e Franco. Stamattina Luciana è piena di fuoco nelle vene perché ha fatto qualche sbaglietto e si incazza con me. Ma ne va mai, no. E ridi finché vuoi. Pensate, pensavamo che fosse un altro pensionato di Ripa Teatina. Invece è un disoccupato che viene giù dalle valli di Cortina. Pensate un po', si chiama Pino. Ha vissuto qualche notte sotto un pino, aggrappato alla sua zappa e anche al bottiglione di grappa. Questo pino, oltre alla grappa, non disdegna manco il vino e tira il collo alla bottiglia anche quando è finita, perché dice l'ultimo goccio allunga la vita. Per lui, poverino, la giornata è praticamente finita. Difatti, uscito di casa, il poliziotto l'ha fatto soffiare e gli hanno fregato, pensate un po', la licenza e 400 baiocchi da pagare. Noi diciamo viva la vie e canta con noi, canta così.

0: Stai ascoltando Radio 4ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Un'altra bella sorpresa stamattina, da chissà mai dove, han chiamato la Marina, nativa, pensate un po', da Santa Marinella, paesello a pochi passi da Roma. È sbarcata qui giù quando era giovincella e, innamorata della terra, l'ha esplorata da cima a fondo.
3: Genuina pioniera, insomma, è stata fra le miniere nei vari angoli d'Australia. Ha cercato gli opali, si è divertita nelle stagioni di vendemmia a riempire secchi d'uva nera e poi pigiarla per farne vino.
2: Ha vissuto mesi tra le onde del mare, dondolando sulla barchetta battezzata Enea, che le ricordava un guerriero antico. Ha vissuto stagioni fra le varie farme del paese, ha cacciato lepri e canguri.
3: E dopo un salto qua, un altro salto là, gli anni sono passati. Sono passati troppo di corsa, dice lei. Ma io sono Marina, dice. Sono sempre Marina. Ed in tutti questi anni, quando ero sull'onda giusta, ascoltavo motivetti e canzonette e curiosità grazie alla mia fedele radiolina. Noi adesso le diciamo, sei una valorosa ascoltatrice, quindi ti auguriamo altri 100 anni di allegrissime avventure, aggiungendo la musichetta che segue.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

0: Tutte le romane sono simpatiche e sorridenti. Così dice la Mariuccia, tutta abruzzese. Però, aggiunge, le abruzzesi han sorrisi che ti fanno sognare e anche ammattire. La signora in questione viene da Ripa Teatina, studentessa liceale, si trova qua giù in vacanza, grazie al papà che ha vuotato il portafoglio. Qua giù ha deciso di fare un corso accelerato d'inglese e poi far qualche scappatella a quattro salti tra le onde delle acque del Nord.
1: Il suo è un sogno da Costa Azzurra, diciamo noi, dove saltellano allegramente i delfini. Ma forse non lo sa che qua giù saltellano delfini sorridendo ed un pochetto più in là voraci squali hanno idee un po' diverse. Noi le auguriamo una felice e allegra vacanza.

Attraverso quello che noi chiamiamo canale telefonico è arrivata la voce di Angelina, che viene da un angoletto molto romantico. In effetti ha vissuto non lontana dal famoso cortile veronese, con il famoso balcone dove si incontravano Giulietta e Romeo. Dice di essere sbarcata qua giù attorno agli anni 60 e di aver vissuto da allora tra lo splendore del nord in cerca, fra l'altro, di oro e pepite. E tra una zappata e l'altra è saltato fuori invece Pepito, un forte messicano indemoniato a ballare la rumba e anche la samba. Ma ballava e cantava tutto, proprio tutto, e diceva sorridendo: tu sei la fine del mondo. E adesso sarò felice andandomene, ascoltando proprio le note della fine del mondo. Eccola qua, cara Angelina, le note per intero.

Vi ricordiamo tutti gli ascoltatori di ascoltare i nostri programmi che vanno in onda dalle 8 alle 9 di mercoledì con Duilio, giovedì con Giuseppe e venerdì siamo noi. Ok?

Stamattina ha chiamato la Marietta. Dice di essere pugliese, sbarcata qua giù tantissimo tempo fa. Proprio quando, aggiunge, quando le caravelle andavano attraverso i mari con le vele ai soffioni del vento. Se la Marietta dice la verità, vuol dire che ai microfoni abbiamo una paesana di Abramo. Ma siccome questa simpatica nonnetta le storielle la sa raccontare, dandole il buongiorno, la contentiamo con la canzone che segue, per, come dice lei, colorare la mattinata. Buon ascolto.

Siamo arrivati alla fine del programma odierno. Poi diamo l'appuntamento a venerdì prossimo. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti.